0: candidato, baby. Ricky Natalizio.
1: El ritmo le seduce,
2: seduce.
1: La prenda le reluce. Cuando se